0: Niente pegna, c'è c'è fiello. Niente pegna, c'è c'è fiello. Niente pegna, c'è c'è fiello. Niente pegna, c'è c'è fiello. Niente
1: pegna, c'è c'è fiello. Yeah, yeah. 13 milli with another one.